0: Sol, comunicación más allá de los sentidos.
1: Frecuencia primera.
2: Per chiedere anche a lui di aiutarci a fare un appello a tutti gli italiani che ci stanno seguendo in questo momento. Could you please tell all the people who are watching us why should we do something to make the difference?
3: We have enough resources and technology to feed and provide healthcare to people in need. It's up to us to decide whether to leave them on their own or to help them. Fate la differenza.
2: Fate la differenza perché noi abbiamo le risorse per poter sfamare la gente e dare loro la tecnologia per continuare ad andare avanti nella vita. Parola di Sting, quindi ascoltatelo. Thank you very much.
4: Quiero que hablemos de hombre a hombre.